Venite Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Vieni in aiuto alla nostra debolezza, Spirito di Dio. Con la tua forza, noi ci apriamo a te. Vieni e riempici.

0: restauraci e trasformaci. Vieni, Spirito di Dio, tu che sei Signore e dai la vita, vieni, vieni con la tua acqua viva, Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, ho bisogno di te.
2: Más musical, más musical, en voz de Dios en las alturas.